0: E perdonare sette volte
1: and forgiving seven times
0: means forgiving larghezza.
1: Abundantly.
0: La risposta di Gesù però va oltre.
1: Jesus' response,
0: non
1: however,
0: ti dico
1: goes even
0: fino
1: further.
0: A sette volte, afferma,
1: I do not say to you seven times, but 70
0: sette.
1: Times seven.
0: Cioè,
1: in other words,
0: ogni limite,
1: beyond
0: senza
1: all limits,
0: misura.
1: Without measure.
0: E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore
1: to clarify his
0: la
1: point further,
0: di un servo
1: the Savior
0: che
1: tells
0: aveva
1: the parable of a servant who owed his master a large debt that was practically
0: insolvibile.
1: That was practically impossible
0: Ottenuto
1: to pay.
0: Condono per pura misericordia, non aveva però mostrato
1: although his own debt was forgiven out of mercy,
0: nei confronti di un suo
1: out
0: compagno.
1: Of pure mercy, he did not extend the same mercy toward one of his fellow servants, and for this he was rebuked and severely punished.
0: Con queste parole, Gesù
1: with these
0: ci
1: words,
0: ricorda che dono
1: Jesus
0: e
1: reminds
0: perdono
1: us that gift and forgiveness are the foundation
0: esistenza.
1: Of our existence.
0: Tutto ci è dato da Dio per
1: all
0: puro
1: things
0: amore.
1: Are given to us by
0: e
1: God out of pure love,
0: può dirsi perfetto
1: and none of us
0: nel
1: can claim to be perfect in responding to such goodness.
0: Per questo, la gratuità,
1: for this reason,
0: che è
1: gratuitousness,
0: fonte della nostra stessa vita,
1: which is the source of our existence,
0: per il
1: is also the best rule
0: insieme.
1: For our life together.
0: Lo sperimentiamo ogni giorno.
1: We experience this
0: il
1: every day.
0: È indispensabile, e se
1: forgiveness
0: manca,
1: is indispensable,
0: non si può vivere
1: and without
0: in pace.
1: It, we cannot live in peace.
0: Prima o poi,
1: sooner
0: nel cuore,
1: or later,
0: e tra le persone,
1: accusations,
0: conflitti,
1: grudges,
0: accuse,
1: and acts of vengeance,
0: rancori,
1: emerge in our hearts and among peoples.
0: Rapporti,
1: and these acts
0: famiglie,
1: destroy relationships, divide families, and unleash wars.
0: Solo il perdono libera e riporta
1: only
0: la luce.
1: Forgiveness sets us free and restores the light.
0: Materiale e morale del
1: even
0: uomo,
1: where human material and moral poverty has darkened the horizon and made
0: cammino.
1: The path uncertain.
0: Il perdono, come un buon vento, spazza via
1: forgiveness,
0: anche le nubi
1: like a
0: più
1: gentle
0: fitte,
1: breeze, sweeps away even the thickest clouds until the sun shine once more.
0: L'ha sperimentato più
1: Saint
0: volte
1: Peter
0: nella
1: himself
0: sua vita.
1: Experienced this
0: in
1: many times in his life.
0: Quando, dopo aver
1: in particular, when,
0: e
1: after denying
0: Gesù
1: and abandoning
0: passione,
1: Jesus during the Passion,
0: incontrandolo risorto
1: he encountered
0: sulla
1: the risen
0: del
1: Lord
0: lago,
1: on the shore of
0: si
1: the lake and heard him ask
0: una sola
1: just
0: domanda.
1: One question.
0: Simone, mi ami?
1: Simon, do you love me?
0: Unita a un invito.
1: This was accompanied
0: seguimi.
1: By an invitation.
0: Proprio
1: follow me.
0: Come all'inizio,
1: which was the same invitation
0: del loro primo
1: given
0: incontro,
1: on the occasion of their
0: quasi
1: first encounter.
0: Fosse successo. E
1: it was as if nothing had happened.
0: Che dimentica e guarisce.
1: This love which forgives and heals would mark for the first of the apostles the confirmation of his mission.
0: Chiediamo allora alla Vergine Maria. Madre di
1: let us ask, therefore, the Virgin Mary, Mother
0: sempre,
1: of Mercy,
0: anche
1: to help us forgive
0: fare il
1: always,
0: primo passo,
1: even when it is difficult to take the first step,
0: con coraggio e
1: and to spread with courage and perseverance
0: e
1: the serene and healing light of love that overcomes hatred and disarms all resentment.
0: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Via mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
2: Et habitat ab in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: Dignum officiam promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante,

0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa
1: the memory of the tragic event from 25 years ago,
2: per la pace.
1: It makes us renew our commitment for peace.
2: Con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
1: Our Lady, to the Virgin Mary.
2: Ed ora saluto and con affetto tutti voi, Romani e Pellegrini.
1: The various pilgrims and Romans in the square.
2: Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del Brasile.
1: I welcome the groups that have come from São Paulo in Brazil.
2: E a quelli di diversi altri paesi.
1: And those from various different countries.
2: Saluto I membri dell'associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma.
1: Religious organization that is present.
2: Il gruppo dell'oratorio salesiano di Chieri. I fedeli di Dolianova in Sardegna.
1: And the Pope is greeting now various pilgrims from parts of Italy.
2: I pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia Bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure I motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita.
1: He's also greeting a group of motorcycle, of bikers, who
2: are
1: manifesting for peace.
2: Una buona domenica.
1: I wish you all a happy Sunday.

0: for him to celebrate his birthday on this,
1: il Santo
0: in this
1: Padre,
0: way.
1: Da ora inizio all'udienza generale.
0: And now the Holy Father will begin this general audience
1: croce, il saluto
0: liturgico. By leading us with the
1: disponiamoci ad accogliere la sua parola
0: sign
1: e
0: of the cross
1: la sua
0: and the liturgical greeting.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: And now we'll hear the gospel.
1: Dal libro della Genesi.
0: Scriptures.
1: Dio creò
0: passage
1: l'uomo
0: read
1: a sua immagine.
0: In various languages, starting with Italian,
1: di Dio lo
0: comes
1: creò.
0: From Genesis chapter 1, 27 and 28.
1: Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Parola di Dio.